0: amore mio, dove sai tu? Ehi, kya ga rahi?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
0: aise nahi, ga ke sunao na.
1: Ga ke? Acha.

Sada da ma re ga ga re da re da ni da ni da re ga re ga ma re ga re ma ma ga re ga re da da ma ga re sa re ga da ri sa re ga re ga da da ma re ga ga re sa re da ni da ni da re ga re ga. Sa re ga ma da ni da re ma da ni da ga ma da re ga ma sa re ga da ni sa ni da ni da ma ga ma da ni sa re ga ma da ni da ma ma ga re ga re sa sa re ga ma da re ga re sa. Sa ga ma da ni da re da ni da ma da sa ni ma da ni ga ma da re ga re ma ma ga re ga ga re da re da ni da ni da re ga ga re da re da ni da ma da ni da ma ga re ga ga re.

Dama dani dani dani dama ma gare gare dani da dani zare gare zare gama dama gama dani dani dani zare gare dha gare zare dani da dani dani ni dama gama da sare gama dani dama ma gare gare.